indove nel suo sangue. Influversi i flussi, influire, influire i sangue, influire, influire i flussi, refluire, influire i flussi, refluire i flussi. Influire i sangue, influire i flussi, refluire i flussi,

Egli scrive su di me. Su di me con i sapori. Il latte. Il latte del mondo.

loro l'intento. È meglio tu se sei. Oh, ahimè, tu sei senza fine, ma io.